Atau se mai le matematenga o mafofonga ia ile aso lulu lvayason tenei. Le aso lulu lvayason tenei. Ia o le samfaifona e faafonga ili taunu unga ili astofi na soai. Le aso lulu le aso mumua yulai. Ia le asafa atinu inaifo le tatu matematenga o mafofonga. Veo na masani ili tautua mela unanga si ufonga saotonga. Ia le asafa pefo na failo atu ia tatu numera le astofi. E lua supplementary ya maua lelele lua ile vayason tia nei ole numero sfulu male numero tolu sfulu matasi ole numero sfulu male numero tolu sfulu matasi e pefo nfailo atu lafu wa momoli tatu falo lua fapela li mousi ava noa tanga yatu yai ya ola yolo yei olo suafa ya male numero sa e mateine mai ole sfulu male tolu sfulu matasi ya ava peo e faafonga mai e tele ima uole astofi ya lela atua luatu ya ona e mauti noa ilea mfamu na tuatu ya te oe oe lea saafamu ni ina ile matumatenga o mafu faungwe lea so lulu lwa yason tia nei ole sifulu maritolu sifulu maritasi o saalome numeritasi o te wila numeralua o saalome numeritolu tu manuvao numerifaa manol numeralima tu manuvao numerono saatele fitu saalome numerivalu saatele numeraiva o kisa ile numero sfulu ya olesi tatu numero na famne na ile fritu ya kisa kisa sfutasi kisa sfuma lua o manol sfutolu te wheeler sufa sa tele sfulima tu manval sfuma leono te wheeler lua sfuma lima o vinea lua sfuma fitu vinea lua sfuma valu manol tol sfulu vinea tol sfuma tasi olesi tato numero na luai tato numero ile vayason tia nei lono winga o kisa numero sfulu ya male fomai ya vinia tol suma tasi o luanga lau fasu tasi luanga lau fasu tolu ya maluanga lau fasu malima o ila tona samu moya vanoa ili laso lulu vayason tia nei ya a o ila uana leufa mnuina vayason tia nei laso lulu ili matumtenga mafofonga o kisa numero sfulu ya ma vinia tolu sfulu matasi ya ona se e mai lea ile astofi le VOF 20 pei ona masani ai ya ile numero le powerpole o le numero le powerpole le aso tofi na tea nei o le numero lua o le numero lua ya ila tauni na muamai avanoa salome numero tasi o te wila ile numero lua ya ole man malon na tato powerpole version tenei VOF 20 famne nai le alo lifteringa ya mno le tamai tayo te wila ile nu mera lua o tuman val numero tolu o sool numero fa manol numero lima sool numero ono fitu vinea salome numero valu sa tele leiva kisa numero sfulu kisa sfumatasi vinea sfumale lua o manol sfutolu te Willard Sulfa, Satele Sulima, Steven Sulono, Tumanval Sumal Fitu, Steven Sulvalu, Luang Alaud Suluiva, Maluang Alaud Luas Fulu, Sautatu Numera, Ole Pau Paul Vasun Tenei, Ole Numera Lua. Ya ava pofa from Belfteling Amano, Famneina Siowalo ya Tewila, Ele Numera Lua, Ele VOF 20, Lastofin Tenei 5 times. La voa ya tato faloloa le suafa ya male numero fa mole pe mo save no awol fa polea nsi mo le save no ya ngai mai ya on afa ne le tato faloloa mo pikin o lau fa ilonga la ngolo ino malo si le tato au nanga le pacifica ya le pacifica Island Mix ya male tato Monty Coffee ta ungalo ya tiaul tato coffee na le Monty Coffee ya olo fa perfoina fa foina foina ya ele sunga ya testament mission for to ya na per ole nanga na lo foina ya nga ya to ina lo tonole ai fo ya is an opens la talata ni le market fo la same market ya po tua tonu lava foi ole Woolworth. Now nao lo yai fa afsanga tonu lava male bank or Commonwealth Bank. Ya
olo yele tautua na male au nanga al Pacific Island Mix ya male Monty Coffee. Ya famna to foi tulanga ile la fonga ni te uangalo ya choe na va pe foi ile foi sa appointment ila to fo lo fainga luenga ya le fo uanga i mele temio le end of financial year ya olo no winga ila to fo sa na lu due ya ole a sele sele ya wo for the time ya elulu ai ya pe afa pe wa uma no fai la appointment

Matum tenga o mafo faunga iwa olu o tasi iwa valo na iwa o salome numer tasi o te wila numer lua salome numer tolu manor numer lima o satele numer fitu salome numer valu satele numer iwa kisa numer sfulu kisa sfumer tasi ma kisa sfumer lua o manor sfumer tolu te wila sfumer fa satele sfumer lima te wila lua sfumer lima o manor tol sfulu Luang alau fast fumal tolu, luang alau fast fumal fa, ma luang alau fast fumal lima. Ya, mau pelu wa no, le wato elu fumal lua minuti on ta le o le tu lai valu. Na to e pau fo ina se time lo to el ta to unangal ne fu vangal fiafi.

Noi fammi la tua tua score, talonga nei, talonga muli muli ole. State of origin, tai tasi malo le waiai. Talonga mumua na man malo ai a New South Wales ai lua sifulu ma le lua, e le lua sifulu a Queensland. Talonga lona lua, man malo Queensland ai fa sifulu ma le fa, e lua sifulu ma le fa New South Wales. E a mara talonga murimuri leo lo talia nei e a po fea le tūlanga o le ai ai o kisa e manu malo Kuinselani ai e lua sumaleono sa alome manu malo Kuinselani ai e tol sefulu o Steven manu malo Kuinselani ai e sumalvalu o Mano manu malo Kuinselani ai e lua sefulu o luanga lau e manu malo ni usawelese ai e sumalvalu sa tele manu malo ia ni usawelese ai e lua sumalfa. So o manu malo ni usawelese ai e lua sumalfa ma Melissa e manu malo ni usawelese ai e tol sefulu. Ya, talusia, waila asaolo na matu. Wafu italonga faavao stete. Ya, le siampini o siampini lela asaili neisi taimi o loo toe mamau. Ya, ona amtaina roo leo ta tonu naua. Amata funu faasau sau. Ya tulanga uma ya masi silana TV pe moni la pasi te wa si silatu le fionga si le pale mia si otato tunu salo nai fa atasi atu ya irunga i kunselani talonga lea ni si fio vaenga o nai yolo talia australia sain yai te tayo il malo ya nau fitau tonu lava mta alonga lono inga la la tali malo i kunselani. Ya ava peo nai te sisi ratu yai tanga ia nel TV de lope te ua sisi ratu yai ya o failo mai la TV australia te tai ur tato watunu u ya o lo o mai moina le talonga le poana nei

Dai mio zifo, ho saltato un aleuto e sfumo a 2 minuti e una fama, non è in allora tu le valo. Da fuori tu le valo, non fa mai, non fa l'altro tuo. E ho venuto a noi, taina, tuina, i pesenga. E mi muore tu e lo fa anga. E li fa sauna a sottato tu. E mi si fa il tapinato, i mai buona, le fiaffi. E ho fatto il talon muri. Ya pe onalo tfo ya stete lua ya il talongol ne futo sanga

Sili ai aso laino o aso nei o e le talitonuga o le fatupese saʻoli nei lava e lē mafaito e maua ea tulaga uma so o se mea lava ua moni a sili ai lava aso la i loo aso nei saʻosaʻo a le alu o le soifuaga ma le olaga tele foʻi suiga ia ae o le tatou atunuu e leai lea e leo le vaega lea o le tatou atunuu ua sili atu aso nei i loo aso la